come cani randagi affamati al collare, come nuvole basse nere, prigioniere, racconta com'era la vita d'inverno, la forza del vino, un caffè appena buono e di amori che nascono al ruggito di un

Com'era aria di primavera che può raccontarci una fiaba, una storia con un grande finale, un dolce segreto che non faccia mai.